0: Grazie.
1: A sunt Sofia Marino, a tu e Radio 6 vs 10. Slušaj Radio 6 vs 10 samo u Fradio.